0: Spagnola e angeli fanno la ola.
1: Annunzia già, annunzia a chi? Oppure Sabor FM.